0: Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-alto.it.
1: Sempre informati con Dimensione Sono Soft. Ultime notizie che arrivano dalla nostra redazione.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Dai laccetti colorati per distinguere le dosi agli appuntamenti concordati via chat fino alla droga nascosta negli indumenti o trasportata in auto. Sono le diverse declinazioni dello sfaccio intercettate dalla Polizia di Stato in queste ultime ore negli interventi antidroga nella capitale. Il bilancio è di 6 persone arrestate e 7.000 euro sequestrati. Un 71enne è stato arrestato dai carabinieri a Cerveteri. Già ai domiciliari nascondeva cocaina e hashish nell'ufficio di casa e in un bungalow. Un incendio è divampato stanotte in un appartamento al primo piano di una palazzina in via Ostiense a Roma. Sul posto i vigili del fuoco, le fiamme sono divampate all'interno della cucina dell'abitazione, nessuna persona è rimasta ferita. Sicurezza in mare, potenziato dalla Guardia di Finanza di Civitavecchia nel fine settimana di Ferragosto, il dispositivo aeronavale lungo le coste del Lazio, identificate circa 250 persone, 74 le imbarcazioni controllate, accertate violazioni amministrative per 54.000 euro. Fino al 31 agosto è scattato un nuovo stop alla produzione nello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano nel Cassinate. Non sono ferie estive, dicono i sindacati, che parlano di una crisi industriale che sta diventando una vera emergenza sociale. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: Benedetto sia il giorno, il mese, l'anno, e la stagione, il tempo, e l'ora, e il punto, e il bel paese, il loco, ov'io fui giunta da duo begli occhi che legato m'hanno.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Non chiedi libertà, lo sai, non sono io.

0: Eros Ramazzotti su Dimensione Suono Soft, un angelo disteso al sole, le 11:14 in diretta sulla Radio del Benessere. Tra poco arrivano i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Aptodis, averla ti conviene!
3: Aptodis, averla ti conviene!
4: Aptodis, averla ti conviene!
2: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
5: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
9: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
11: Pewex trovi sempre le offerte giuste al momento giusto. Fino al 20 agosto porta in tavola il gusto di Ferragosto. Pollo ruspante a 4,90 euro al chilo e peperoni gialli e rossi a 1,99 euro al chilo. Il gusto della tradizione ti aspetta. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
13: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carloves Roma e concessionaria Fiori.
15: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
16: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
17: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

pianoforte, basso, batteria e lo stile

0: Everybody's Changing. Dimensione suono soft, i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Come sta andando la vostra estate? Beh, siete in viaggio, immagino, questa è la settimana clou. Magari siete tra la Puglia e la Calabria, una di queste due regioni? Allora, sapete cosa bere? Nessuna paura, ce lo facciamo svelare da un amico di Segreti in tavola, appassionato esperto. L'uomo dei segreti giusti sul vino, lui è Maurizio Dattero. Maurizio, ciao, ben trovato.
3: Ciao Francesca, buongiorno.
2: Allora, stiamo facendo questo bellissimo viaggio in Italia, nelle regioni italiane, per scoprire cosa bere, regione che vai, vino che trovi.
3: Esatto. Beh, chissà quanti ascoltatori saranno in questo momento in Puglia o in Calabria, che sono le due regioni che abbiamo deciso di raccontare brevemente oggi, e quindi vi do qualche consiglio su cosa trovare di tipico, autoctono e gradevole da bere anche d'estate in queste due regioni. Allora, in Puglia, se parliamo di bianchi, che chiaramente sono i vini più estivi, i bianchi più coltivati sono il Fiano e il Minutolo. Attenzione a non confonderli, a volte gli stessi produttori fanno un po' di pasticcio fra i due, un po' di confusione. Esatto, in realtà il Minutolo è una variante di Moscato, quindi un po' più fruttato, un po' più aromatico. O se no, un bianco molto molto fresco, non molto diffuso, ma in realtà se lo trovate è sempre molto molto, molto gradevole d'estate, perché è leggerino, è fresco, è divertente, si chiama Verdeca. O se no in Puglia, vabbè, lo Chardonnay, anche sempre molto diffuso, lo Chardonnay va sempre bene. Ottimi rosati in Puglia, cercateli, perché sono sempre una bella soluzione a qualsiasi tipo di abbinamento. Tre rossi, chiaramente il Primitivo molto potente, meglio andarci cauti. Il Nero di Troia mi piace moltissimo, è un pochino più delicato. O se no c'è il Negramaro, che va sempre bene, ha una buona acidità e quindi si può anche bere fresco e va benissimo anche per l'estate. Poi invece, per gli amici che si trovano in Calabria o stanno per andare in Calabria, qualche altro suggerimento: il più diffuso tra i bianchi chiaramente è il Greco Bianco, che non c'entra niente col Greco di Tufo. Il Greco Bianco si usa per fare il Ciro Bianco, non la denominazione più conosciuta della Calabria, e questa denominazione come DOC è conosciuta anche per il rosso, che si produce principalmente con l'uva Gaglioppo, che è un po' carico in effetti, e quindi si potrebbe tranquillamente ripiegare, ma non nel senso di scendere di qualità, ma di bere una cosa un pochino più fresca, un po' più estiva, sui rosati. Il Ciro rosato, anche questo è una DOC ed è veramente delizioso, sempre fatto principalmente con uva Gaglioppo, e questo per l'estate secondo me può essere veramente una bellissima soluzione.
2: Assolutamente. Bene, allora un bel viaggio al sud, vino che vai, regione che trovi. Maurizio, sei sempre prezioso, noi ci sentiamo giovedì prossimo, chissà dove ci porti.
3: Penso che ritorneremo un po' più su lungo la penisola.
2: Va bene, un abbraccio, buona giornata, ciao.
3: Anche a te, a tutti, ciao ciao ciao.
2: L'appuntamento con Segreti in tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensioni Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensioni Suono Soft.

0: Giovanotti che sta attraversando l'Italia in bici, è passato anche in Abruzzo mentre ero in vacanza lì, proprio a qualche passo da me. Estate, canzone che chiude le prime tre ore in questa mattinata, tra poco l'ora della decompressione, più musica, meno chiacchiere, signora, così andiamo in relax fino a ora di pranzo anche oggi.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
6: Buongiorno da Francesca Proietti. Una discussione per chiarire una controversia personale, poi una lite furibonda e diverse coltellate sferrate al collo e a un braccio. Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio per aver aggredito un suo vicino di casa a Tor San Lorenzo, frazione di Ardea, sul litorale romano. La vittima, un cittadino di origine ucraina, è stata trasportata d'urgenza in codice rosso alla casa di cura Sant'Anna di Pomezia. Nonostante le gravi ferite riportate, non sarebbe in pericolo di vita. All'origine del contrasto ci sarebbe stato il risentimento della vittima per alcune attenzioni non gradite che il 36enne avrebbe rivolto alla madre. Capace di intendere e di volere e quindi anche di uccidere, un'accusa piena di femminicidio per il 69enne muratore in pensione rinchiuso in carcere a Velletri per aver ucciso a coltellate nel pomeriggio di martedì scorso la moglie nel loro appartamento a Colleferro davanti al più piccolo dei loro 5 figli di soli 9 anni. Al momento, in attesa della convalida davanti al GIP, non sarebbero emersi problemi psichici. Potrebbero essere sentiti la donna assistita della vittima e i suoi parenti. La pagina sportiva, il